kono goma gona gidi gima na gole gima gembo ne moye to dadi ta che femelo